0: Ninimo, Engineshino Mayan FM. Te Media Max Waves. Downloada ina app tata. Bitu manoto engineshino Mayan. Okibidinenyana, sidan, negente sheba. Nito bere nkolonino. Inage app, nitume yok tengoroi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app, Play Store, Arasho, App Store. And download data. Bitumi yok te poki wejiniti. More sauti. More you.
1: Mayan FM. Enna bore mayana ta anne nkarna na ipotiki.
2: Ere
1: mayana. Na igwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.